0: Sono le 2:03.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
2: Rock and roll.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 4.
1: Non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

stink, man. There goes Mac the Knife.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7 e 4 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans, siamo qui con Antonio Carli per l'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico Giovanile di Seborga. Come è iniziata la sua carriera?
3: Sua di chi? Allora, se non mi dai del tu, io ti do del voi.
2: Allora,
3: rifammi la domanda.
2: Come è iniziata la tua carriera?
3: Allora, la mia carriera è iniziata male, nel senso che sono figlio di un attore e ho cominciato a 14 anni e ho fatto il primo spettacolo con mio papà. E anzi, la prima mia cosa è stata in radio, alla Rai. Facevo un noiosissimo bambino con la voce nasale che veniva rapito dai marziani. In realtà credo che quello la trasmissione si intitolava Verso Ponente, era una trasmissione che faceva mio papà alla Rai di Genova, e credo che quello fosse il sogno di mio padre, che finalmente venissero i marziani a rapire questo figlio. Figlio rompiballe, non c'è mai riuscito in realtà, e quindi è stato quello il mio debutto del fuoco. Poi ho fatto la scuola dello stabile di Genova, ho cominciato a recitare in teatro e un bel giorno a un provino un regista, Gabriele Lavia, mi disse: voi attori dovete mettervi in testa che se volete fare questo mestiere dovete venire a Roma. E ho detto: va bene, io vengo a Roma. Sono andato a Roma, però non c'era nessuno che mi aspettava, no? E allora ho cominciato la lunga trafila degli attori. Mi dice: buongiorno, io sono Antonio Carli. Ma chi se ne frega? Ah, grazie, arrivederci. E alla fine, dopo tanti chi se ne frega, qualcuno ha detto: ma fammi vedere che sai fare. E piano piano ho cominciato a lavorare, prima in teatro, poi qualche piccola cosa in televisione, e poi ho cominciato a fare un po' di cinema e radio e un po' tutta la trafila che è la caratteristica tipica di questo mestiere, dei teatranti, dei mestieranti dello spettacolo, che si fa un po' di tutto, cominciato col teatro e poi con la televisione e poi col cinema, e così continuo barcamenandomi in questo torrente sempre più immagra.
2: E com'è stata la tua, diciamo, prima volta sul set?
3: Allora, il primo film che ho fatto, combinazione ironia della sorte, l'ho fatto a Imperia. Si intitolava Un giorno fortunato, con Fabio Fazio, e facevo la parte dell'ex fidanzato della sua fidanzata, che arrivava con un bambino in braccio e lui era molto geloso di me, che ero un po' più belloccio, allora lo ero, ora vabbè, sono come sono, però allora lo ero. E niente, questo è stato il mio primo film, sono state due pose. Allora molto ben pagate, tanto che mi ero comprato una cosa per il maggiolino, la mia macchina, e quindi ero molto contento. Questa è stata la mia prima cosa. Poi ho continuato a fare teatro e un bel giorno ero ad Apricale, qua vicino, a fare uno spettacolo col Teatro della Tosse, e mi chiama un mio amico regista genovese, Marcello Cesena, e mi dice: Antonio, sto facendo un film, pensavo di usarti per un ruolo, ti va? Ho detto sì, quando devo partire? E lui mi ha detto: guarda, dovresti venire domani a Roma. E feci il mio secondo film, che era Amiche davvero, con Stefania Rocca e Simona Cavallari, e facevo il marito di una di queste tre amiche, che era Gabriella Bession. Questo amico, questo marito si sposava questa ragazza perché era incinta, e nel sogno delle amiche, il giorno del matrimonio, sotto l'altare una sega scavava un buco sotto l'altare finché il marito spariva, perché questo marito portava via le amiche, l'amica del cuore, al gruppo. E questo è stato il mio secondo film, poi ce ne sono stati altri e così via.
2: Qual è stato l'attore o l'attrice che ti ha insegnato di più?
3: Mio papà.
2: Qual è il personaggio che ti sarebbe piaciuto o ti piacerebbe impersonare?
3: Beh, quando ero più giovane avrei voluto fare un supereroe, che ne so, Superman. Poi, visto quello che è successo al povero Christopher Reeves, ho detto: ma Superman è meglio di no. E poi invece mi sarebbe piaciuto fare tantissimo l'Uomo Ragno, era il mio eroe preferito. L'Uomo Ragno è troppo figo.
2: Sarebbe una proposta all'Uomo Ragno all'italiano, perché no?
3: Sì. Cacchio cacchio, io. Mi si è incastrata la ragna della Mondogane.
2: E con quale attore e regista vorresti lavorare?
3: Giorgio Molteni. La risposta è già. No, a parte gli scherzi, a parte i presenti, che è, devo dire la verità, è una battuta ma è vero, mi piacerebbe lavorare con Giorgio perché abbiamo lavorato sul set di una fiction, come giustamente ha detto lui, con dei tempi di lavoro disumani, mi piacerebbe lavorare con lui come regista, come autore, perché ho scoperto dalle cose che ha detto e dai film che ho visto suoi che è un autore impegnato, anche se non vuole darlo a vedere, e quindi mi piacerebbe lavorare con un regista che si prende il tempo per pensare a quello che fa. Detto questo, mi piacerebbe lavorare con Verdone, perché secondo me è uno che con gli attori è molto generoso ed è un attore, non tutti i suoi film mi piacciono, devo dire la verità, mi piaceva moltissimo anni fa, ora meno, l'ultimo è carino, però secondo me è comunque uno che ti insegna molto e che sa essere molto generoso con gli attori, mi piacerebbe provare.
2: Cosa ti ha spinto a essere qua oggi?
3: Ma molto semplicemente mi hanno telefonato e mi hanno invitato, e mi ha telefonato il buon Fulvio Flavio, il vice sindaco, e mi ha invitato a questa giornata, e credo che fosse importante partecipare perché credo che sia anche nella mia storia raccontare che la Liguria può fare anche delle cose importanti pur essendo periferia. Per uscire dalla periferia bisogna che qualcuno si attivi perché la periferia diventi centro, e allora bisogna spostarsi dal centro per andare in periferia e dire qua c'è un motivo per esserci. Quindi ho trovato questa iniziativa molto importante, molto seria e molto giusta, e questo che mi ha spinto qui, la voglia di fare, l'amore con cui le persone che si sono attivate per realizzare questo piccolo sforzo ma molto grande nel suo esito mi ha fatto venire voglia di esserci, anzi sono grato di essere stato invitato qui.
2: E un consiglio che vuoi dare ai giovani?
3: Intanto già sono molto offeso perché se do un consiglio ai giovani vuol dire che io non sono più giovane, quindi già siete partiti malissimo. Però ormai che la gaffa è fatta, mi avete dato del vecchio proprio così a pie pari.
2: No, beh, in tema sì, l'apertura del centro.
3: Ora ti stai arrampicando sugli specchi umidi con le mani bagnate mentre piove olio di oliva. Detto questo, ma consigli da dare, come diceva Oscar Wilde, non datemi consigli, so sbagliare da solo. Credo che la cosa importante sia fare quello che si vuole, quello che si ama, seguire il proprio cuore, anche perché se non lo segui, prima o poi esce il tuo cuore. Se tu non fai quello che vuoi, non riesci a fare altro, rimani sempre infelice, e l'infelicità è una malattia che si cura con l'amore, facendo quello che si vuole. Io nel mio film ho messo una frase che ho imparato a Cuba, letta nel muro di un bagno: amo todo lo che tengo, mas no tengo todo lo che amo. E questo mi piace molto come massima di vita: amo tutto quello che ho, ma non ho tutto quello che amo. Bisogna cercare di avere quello che si ama, e non in termini materiali, economici, ma in termini morali, in termini di spirito. E quindi un consiglio che mi sento di dare ai giovani è di vivere le cose con amore, di volersi bene, di stimarsi, di credere in se stessi e di investire su di sé. Non aspettarsi che gli altri investano su di te se tu per primo non ti metti a lavorare ogni giorno, quotidianamente, piano piano per migliorarti. Lavorate, lavoriamo insieme, possiamo sempre fare meglio. Crediamoci e facciamolo. Alziamoci presto al mattino e andiamo a letto tardi la sera, possibilmente divertendoci.
2: Grazie Antonio per la tua disponibilità e anche per il tuo bel consiglio. Un saluto agli amici di Radio Jeans. Ciao.
3: Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato?

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Colazione in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno a tutti. Noi siamo Irene Pirrello, Azzurra Bonafede, Nicola Alicata, Andrea Naccari, Pietro Piasolita, Salvatore Scurria, studenti e studentesse frequentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore d'Acquisto. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi la nostra intenzione è quella di raccontare la storia di Giuseppe Impastato, anche chiamato Peppino, nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi e morto il 9 maggio del 1978. È stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Abbiamo scelto lui perché è stato un importante attivista antimafia italiano, fondatore del movimento Giuseppe Impastato, per non dimenticare. Il suo coraggio nel denunciare la presenza della mafia in Sicilia e il suo impegno per la legalità lo hanno reso una figura significativa nella lotta contro il crimine organizzato per la giustizia sociale. La sua storia ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la mafia e promuovere una cultura di legalità e responsabilità civica. Padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso da una Giulietta al Tritolo nel 1963. Il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali, cineforum, musica, teatro e dibattiti. Nel 1977 fonda Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalmenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici.
5: Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e la morte di Moro relega in secondo piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima. La mattina dello stesso giorno si svolge un'assemblea alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, con l'intervento del docente di medicina legale in pensione, che smonta la tesi dell'attentato e del suicidio. Nel pomeriggio dell'11 maggio a Cinisi, il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino assieme a un dirigente nazionale di Democrazia Proletaria. Su invito dei compagni viene fatto da Umberto Santino, fondatore del centro, che indica dei mafiosi di Cinisi e in particolare in Badalamenti, i responsabili del delitto. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono i resti del corpo e trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolaro in cui Peppino era stato portato e ucciso o tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni inviano un esposto alla procura indicando Badalamenti come mandante dell'omicidio. Gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo al Consiglio Comunale, grazie all'attività del fratello Giovanni e della madre Felicia, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa, dei compagni di militanza e del Centro Siciliano di Documentazione, presso cui si costituisce un comitato di controinformazioni, che nel luglio del 1978 pubblica il bollettino 10 anni di lotta contro la mafia. Viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria.
6: Il 9 maggio del 1979, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione organizza, con Democrazia Proletaria, la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2.000 persone provenienti da tutto il paese. Nel maggio del 1984 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sulla base dell'indicazione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza, firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Il Centro Impastato pubblica nel 1986 la storia di vita della madre di Peppino, nel volume La mafia in casa mia, il dossier Notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto Gaetano Badalamenti, nel frattempo condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla Corte di New York, nel processo alla Pizza Connection. La madre rivela un episodio che sarà decisivo. Il viaggio dagli Stati Uniti sul marito Luigi, dopo un incontro con Badalamenti, in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino, durante il viaggio Luigi dice a una parente: «Prima di uccidere Peppino, devono uccidere me». Muore nel settembre del 1977 in un incidente stradale che potrebbe essere stato un omicidio camuffato. Nel gennaio 1988 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi e alleati dei corleonesi. Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel marzo del 1996 la madre, il fratello e il Centro Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto.

0: Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo che indica in badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene emesso un ordine di cattura per badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di badalamenti viene stralciata. I familiari, il centro impastato, Rifondazione Comunista, il comune di Cinisi e l'ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 1999 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza del 26 gennaio 2000 la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato, mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del centro impastato, di Rifondazioni Comuniste e dell'Ordine dei Giornalisti.
1: Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso impastato. E il 6 dicembre 2000 viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni del depistaggio delle indagini, pubblicato successivamente nel volume Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio. Nel settembre del 2000 esce il film I 100 passi, che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Nel 2011 Casa Badalamenti, confiscata, è stata assegnata all'associazione Casa Memoria, Felice e Peppino Impastato e all'associazione Peppino Impastato.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

C'erano grandi feste nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
2: Bene, dimmi pure.
1: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
2: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Yo Raps, affascinato da questo tipo da questo ambiente, mi sono avvicinato, ho cominciato ad ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente, scimmiottando, ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il mio modo di avvicinarmi all'hip hop.
1: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
2: Il primo, certo che me lo ricordo, il primo disco che hai ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco dei Run DMC, e italiano è stato il disco degli Isola Post All Star, il singolo Stop al Panico.
1: Ho capito. Ora voglio farti una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
2: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso. Io li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva, mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, questa cosa si è consolidata anche con il logo, e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
1: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
2: Agenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
1: Molto carino, da. Però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour e una conduzione.
2: Il mixtape uscito si chiama Centro in Action. È un mixtape che si trova free download, quindi scaricabile sulle mie pagine principali, che dopo magari ricordiamo. È un mixtape uscito per Archtime Mixtape, mixato da DJ Arch, dove Gue Pequeno appunto fa da hosted in tutto il mixtape, presenta determinate canzoni e fa un po' di intrattenimento virtuale. Ci sono diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae, sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hanksy, c'è Vatta, c'è lo stesso Gue, c'è Baby K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone. Insomma, li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
1: Ho capito. Domani sera sarei a Genova?
2: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo date per questo tour di Champion in Action, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, aspettiamo numerosi.
1: Ok, allora grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie mille a tutti voi, amici di Radio Jeans. Ciao Elisa, buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie mille.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

I musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

un quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lame e un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa?

0: più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico che ci sia.
1: Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i Raster Ramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare.

0: po pu patapà. Ma è più simpatico che ci sia, che noi al calmar, che noi alla sera vecchia si calmar.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made in
2: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 10.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molesti e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.

0: basta.
1: Stay with us.
2: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Salve a tutti, siamo le studentesse del liceo Vittoria Colonna della classe terzo B e questa è la giusta frequenza. Siete all'ascolto di Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice. Oggi parleremo della storia di Giuseppe Di Matteo, concentrandoci su un film che abbiamo visto dedicato a questa triste storia, Sicilian Ghost Story. Giuseppe Di Matteo è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni come ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per la modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi e poco dopo iniziò a collaborare. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulla strage di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
1: La storia di Giuseppe Di Matteo viene raccontata nel film del 2017 Sicilian Ghost Story, scritto e diretto da Fabio Grassadogna e Antonio Piazza. La storia viene raccontata dal punto di vista della bambina innamorata di Giuseppe, Luna. Nel film, Luna e Giuseppe andavano a scuola insieme ed erano innamorati l'uno dell'altra. Un giorno Giuseppe sparisce e non viene più a scuola e Luna, in pensiero, inizia disperatamente a tappezzare la città di volantini, presentandosi anche sotto casa dello stesso Giuseppe e cercando di chiedere informazioni alla madre del ragazzo senza ricevere però una risposta. Il film è incentrato sui pensieri indefiniti della giovane e sui molteplici viaggi mentali della protagonista, provocati dalla preoccupazione per la sparizione di Giuseppe. Tutto ciò lascia nello spettatore un senso di vuoto, in quanto è difficile comprendere ciò che è reale e ciò che si trova solo nella testa di Luna. Luna viene ricoverata in un reparto di psichiatria, poiché la madre era preoccupata per i suoi pensieri costanti e per il suo comportamento. Nonostante ciò, il trattamento in ospedale non risulta efficace, dal momento che le allucinazioni non l'abbandonarono. Nelle varie allucinazioni, Luna immagina di salvare Giuseppe. Ciò, come sappiamo, si rivela purtroppo solo una vana illusione, poiché la vicenda si conclude in maniera diversa rispetto al desiderio effettivo della ragazza. Il film si conclude sia con la crudele morte del giovane Giuseppe, morto strangolato e successivamente disciolto nell'acido all'età di quasi 15 anni, e anche con la presunta morte di Luna, a seguito della notevole pressione che la ragazza aveva accumulato durante questi 2 anni, nei quali non poté più rivedere il suo Giuseppe.
2: A trattare questa tragica vicenda sono presenti sul web, principalmente su Spotify, diversi podcast, ma anche numerosi video, sia sulla piattaforma di YouTube che sul social TikTok. Nel podcast La tragica storia di Giuseppe Di Matteo, diretto da Inchiostro Nero, la vicenda viene trattata attraverso le vere rivelazioni del nonno, il quale riceveva dai rapitori di Giuseppe le foto e le lettere del ragazzo, con lo scopo di fermare le rivelazioni del padre. Nei podcast vengono riportate le dichiarazioni anche della madre del piccolo di Giuseppe, la quale si mostrava indifferente alla vicenda, ed infine del padre, collaboratore di giustizia. Questo, come tutta la storia del resto, ci insegna a non commettere più gli stessi errori, a schierarsi dalla parte della giustizia. La storia di Giuseppe è a dir poco orribile e dovremmo fare in modo che ciò non accada più, scegliendo sempre la legalità. Ringraziamo la professoressa Mirabelli per averci iscritto a questo corso di PCTO e soprattutto a voi per averci seguito e per aver reso tutto ciò possibile. Avete ascoltato Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice nel podcast della giusta frequenza Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori,

0: Sono le 11:03.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Beşiktaş, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni L'82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
2: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
3: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
1: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstar azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi 12ª frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
4: State ascoltando la giusta frequenza.
5: La giusta frequenza.
6: Giovani reporter della memoria.
7: Della memoria.
6: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
7: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
5: E l'orientamento scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
8: Ciao a tutti, noi siamo Noemi, Carola, Giulia, Francesca e Rachele della classe terzo A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. E oggi parleremo di bambini vittime di mafia. Come riporta La Via Libera, pensieri nuovi, parole diverse, in un articolo di Marco Panzarella del 22 novembre 2022, la criminalità organizzata non si è mai fatta scrupoli davanti ai più piccoli, uccisi in agguati che avevano come obiettivo i genitori e con modalità disumane. In 120 anni di storia criminale italiana, i minori assassinati risultano più di 100. Oggi racconteremo le 4 storie di bambini colpiti dalla mafia che ci hanno particolarmente sconvolto.

0: 18 maggio 1990, nel rione Sanità di Napoli, avvenne l'orrendo omicidio di Nunzio Pandolfi, di appena 2 anni. I killer fecero irruzione nella loro abitazione. Il bambino era in braccio al padre Gennaro Pandolfi, l'autista del boss di Forcella Luigi Giuliano. I due uomini restarono uccisi mentre Nunzio, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, morì durante l'intervento. L'omicidio era necessario per pareggiare i conti nella lotta con i superboss di Secondigliano. Il 9 giugno 2009 furono condannati all'ergastolo Luigi Guida, l'organizzatore, e Giuseppe Mallardo, il mandante dell'omicidio.
1: Il caso di Emanuele Attardi riguarda un bambino che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non aveva parenti legati agli affari criminali. Emanuele era un bambino di 11 anni, ucciso a Bagheria, in provincia di Palermo, nel novembre del 1874. Mentre passeggiava con suo padre, Gaspare Attardi, cancelliere della pretura di Bagheria, che combatteva la criminalità locale, l'associazione dei Fratuzzi, nel Minino Resicari perché aveva contribuito a far arrestare un mafioso, Emanuele fu colpito da colpi di arma da fuoco, proprio sotto gli occhi del padre, e morì subito dopo.
2: Il 23 febbraio 1990 il piccolo Saverio stava giocando per strada, come tutti i giorni nel centro della sua città, Vibo Valentia. Quella sera, però, Saverio non era tornato a casa al solito orario. Una cosa strana che aveva immediatamente allarmato la madre Silvana e i fratelli più grandi. Ovvio pensare al padre Saverio, Nicola Purita, che 8 anni prima, il 24 ottobre del 1982, era stato ucciso barbaramente dalle cosche locali. Un colpo di pistola alla testa prima di essere bruciato e rinchiuso nel portabagagli di una Mercedes. Nel febbraio del 1990 le indagini sulla scomparsa del piccolo Saverio Purita non lasciarono nulla intentato. Il bambino viene descritto come una persona socievole, gioiosa ma particolare. Parlava spesso con persone più grandi di lui, da cui si faceva dare passaggi in auto o in moto. Il 27 febbraio del 1990, dopo 4 giorni di ricerche, Saverio Purita viene ritrovato. Si trova in una pineta nella zona di Torre Mezza Praia, di Curinga, tra Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il suo corpicino è quasi del tutto carbonizzato e la testa è immersa nella sabbia. Aveva soltanto 11 anni. Probabilmente quel venerdì Saverio si era fidato della persona sbagliata. Forse un pedofilo, oppure la sua morte era legata a quella del padre, anche lui ritrovato carbonizzato. Questa storia la leggiamo dal Corriere della Calabria.
3: Simonetta Lamberti era la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. La bambina e il padre erano usciti per una passeggiata quando la loro auto venne affiancata da un altro veicolo. Il boss comandò di sparare al padre della bambina mentre Simonetta dormiva in macchina. Ci ha colpito maggiormente un'intervista del Corriere della Sera di Gabriele Boiano alla madre di Simonetta, dove le venne chiesto se le fosse mai capitato di sognare la figlia defunta e raccontò che 2 anni prima aveva sognato che sua figlia, mentre era sulla riva del mare, veniva presa da un'ombra alta e magra che portava tra le braccia una bambina morta. Era proprio Simonetta, aveva i capelli bagnati e una macchia sulla tempia, le stesse cose che Angela ha rivisto nel letto di morte di sua figlia.

0: zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Buon pomeriggio amici ascoltatori, sono Marta dalla redazione dell'Italo Calvino. Oggi parleremo del progetto Comenius. A proposito ascoltiamo la nostra collaboratrice Giulia Della K che ci spiegherà brevemente in cosa consiste.
3: Il Comenius è un progetto a livello europeo che tratta di risorse ambientali e energie alternative quali l'eolico e il solare. I paesi europei che partecipano a questa iniziativa sono Germania, Francia, Romania e Italia. Il progetto è organizzato in settimane di visita dove è presente una rappresentanza di 6 ragazzi per ogni paese. Una si è già svolta in Romania nel novembre del 2010, mentre il secondo incontro si è appena concluso nella nostra città e zone limitrofe. La terza fase si svolgerà in Germania nel dicembre del 2011 e in Francia nell'aprile del 2012, dove avverrà l'incontro conclusivo. I ragazzi stranieri durante la settimana di permanenza hanno visitato Genova, ma anche i luoghi inerenti al progetto, come il parco eolico del Sassello e l'impianto di depurazione e potabilizzazione di Mignanego.
2: Ringraziamo Paolo Fedele per la realizzazione della scheda. Ascoltiamo adesso la coordinatrice del progetto Comenius, la professoressa Della Rovere.
4: Progetto finanziato dalla Comunità Europea, verte sulle tematiche ambientali, quindi i ragazzi lavorano sia diciamo in preparazione alle mobilità sia durante diciamo il periodo invece in cui si incontrano le varie scuole su le energie rinnovabili da diversi punti di vista, quindi sia quelle relative diciamo quindi l'energia eolica, l'energia solare, vari problemi ambientali e le conseguenze sull'ambiente e soprattutto ciò che si prevede per il futuro, cioè quale sarà il futuro del pianeta se le energie rinnovabili non verranno utilizzate e quello che stanno facendo i diversi paesi in questo ambito. Diciamo che durante gli incontri si discute di queste tematiche, ma soprattutto si fanno dei laboratori in cui vengono condivise le varie esperienze. È un'esperienza estremamente faticosa sia a livello di programmazione che a livello poi di realizzazione, ma anche estremamente positiva da molti punti di vista. Tutti i lavori sia di progettazione sia di realizzazione sono fatti in inglese.
2: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Un saluto da Marta e dalla redazione del Calvino. Ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Francesco, Nicole, Martina, Marzia e Sara del liceo di Niccolò Machiavelli di Roma. Ed oggi siamo qui a raccontare la storia di Toni Colombo e della sua condanna. Negli ultimi mesi si è aperto molto, parlato molto dello scandalo di Toni Colombo, cantante palermitano accusato e condannato per associazione mafiosa. Il vero nome è Antonino Colombo, è nato a Palermo l'11 maggio 1986. È un cantautore italiano, ha inciso diversi dischi e pubblicato album. Il 7 ottobre del 2020 ha annunciato di volersi ritirare dal mondo della musica. È sposato con Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra, Gaetano Marino. Sul loro matrimonio è stata aperta un'inchiesta della procura antimafia e il 17 ottobre 2023 è stato arrestato insieme alla moglie. Sono accusati di concorso esterno in associazione camorristica. Le fonti sono Palermo Today, Rai News e Libera.

L'artista palermitano è finito in carcere assieme alla moglie Tina Rispoli per concorso esterno in associazione camorristica. Non sono state soltanto le intercettazioni ad aver portato all'arresto, ma ad incastrare la coppia è stata soprattutto la cantata di diversi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali hanno parlato della vicinanza tra l'artista e il clan di Secondigliano sin dal 2014. Ciò che emerge dai loro racconti è che Colombo sarebbe stato sempre indebitato e che avrebbe costruito la sua carriera, inciso dischi e fatto concerti anche grazie ai prestiti di camorristi, come lo stesso Gaetano Marino. E poi anche grazie ai soldi della moglie, che tuttavia in mano avrebbe avuto solo patrimoni illeciti, diamanti compresi, acquisiti dal marito morto attraverso il traffico di droga. Colombo e Rispoli, per la procura di Napoli, sarebbero stati una specie di ramo di azienda del clan di Lauro, consentendo in particolare a Vincenzo Di Lauro di fare affari in vari settori. La coppia avrebbe investito 500.000 euro in una fabbrica di sigarette di contrabbando ad Acerra, poi sequestrata, e sarebbe stata in società col camorrista anche in relazione ad un marchio di abbigliamento, Corleone.

Il pentito Gianluca Giuliano ha parlato della coppia in un verbale del 5 giugno del 2019. Il collaboratore è stato killer del clan Marino, quello del marito ucciso di Dina Rispoli, fino al 2012. Non solo, è stato anche fidanzato con la sorella della donna dal 2010. Gianluca Giuliano ha dichiarato: Tony Colombo aveva dei debiti con Gaetano Marino, marito di Rispoli, e si fece prestare dei soldi per fare un disco. Chiese 80.000 euro nel 2010 o forse subito dopo. Con Marino era entrato in contatto come cantante, nel senso che non c'era festa, battesimo, comunione, matrimonio in cui Tony Colombo non fosse presente a cantare. Il pentito racconta anche che il marito di Dina Rispoli mandava gente a recuperare i soldi da chi doveva pagare Colombo per le feste e che, tra di noi, si diceva che Colombo aveva debiti con tutti, sia per necessità di finanziare la sua attività discografica che per l'elevato tenore di vita. E continua precisando: Tony Colombo ci frequentava e sapeva certamente quello che facevamo noi delle Case Celesti, uno dei rioni di Secondigliano, regno dei Marino e dei Di Lauro. All'epoca non aveva rapporti con Dina Rispoli, che salutava e rispettava come moglie di Gaetano. Giuliano aggiunge poi: so che Colombo era pieno di debiti, era rovinato proprio, prendeva 1.500 o 2.000 euro a ricevimento. Marino gli aveva dato i soldi ma non ad interesse. Se non sbaglio, Colombo andò anche al matrimonio di Antonio Mennetta, ritenuto a capo del gruppo camorristico Girati di Scampia, ma era in quel momento il cantante ascoltato da tutti. Mi ricordo che venne a cantare anche con il gesso al braccio, che si era rotto con una caduta accidentale. E sul conto di Dina Rispoli afferma: Tina giocava al bingo, le facevano anche credito, ma i soldi del marito li aveva lei, le quote mensili che ci spartivamo venivano date in mano a Tina. I collaboratori di giustizia, alcuni dei quali dicono di essere stati anche amici del neomelodico prima di pentirsi, sono concordi nell'affermare che lui sarebbe stato perfettamente consapevole di chi fossero e che facessero parte dell'organizzazione criminale.

Un altro pentito, Antonio Accurzo, ha reso dichiarazioni su Colombo e Rispoli già nel 2014. Ho già riferito che la moglie di Gaetano Marino, Titina, aveva prestato 200.000 euro a Tony Colombo. Il prestito era stato fatto per consentire al cantante di fare un concerto che si è effettivamente tenuto. Io ho saputo nell'autunno 2013 che Colombo aveva 200.000 euro alla moglie di Marino e ne parlai con Raffaele Rispoli, il boxer, uno dei fratelli di Titina Rispoli. E lui mi disse che non vi erano problemi perché Colombo stava restituendo i soldi alla sorella. Un altro collaboratore di giustizia, Gennaro Cerra, ha dichiarato: non mi risulta che il loro matrimonio sia stata un'occasione per stringere alleanze criminali. È stato presente Salvatore Di Lauro all'esterno della sala della festa solo per poco tempo, perché c'erano molte telecamere e non voleva essere ripreso. Salvatore Di Lauro ha una relazione sentimentale con Maria Rispoli, sorella della sposa, non c'erano altri esponenti di clan. E ha aggiunto: ero tra gli invitati perché conosco Tony Colombo dal 2006. Lo conobbi in occasione di una comunione, diventammo amici e gli prestai 50.000 euro per incidere il suo disco Guerra Aperta, uscito molto dopo. Questi soldi me li ha restituiti. Eravamo talmente amici che addirittura avevamo una scheda telefonica intestata a me, dedicata alle nostre telefonate, ma ha pure precisato: Tony Colombo sapeva benissimo chi fossi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato caro tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con le lesioni interne.
1: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
3: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
1: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
0: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
4: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
0: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Da mezzogiorno alle 2.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La chiesa con la musica techno. Credevate di averle viste tutte con i cantanti gospel e il battito di mani a ritmo? Beh, vi sbagliavate di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé i giovani, la musica techno. L'evento musicale religioso è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa. Gli spazi solitamente occupati dalle panche dei fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare con frenetiche danze. Il nome dell'organizzazione è Olle Idestrom, un prete luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone. I commenti dei presenti sono stati tutti entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca. «È stato divertentissimo», racconta una ragazza. «La chiesa non è un luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea». Ovviamente non tutti si sono mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolta e di spiritualità. Rummy. Flash. Io credo che se il Signore avesse voluto tenere distinte lontane l'anima e la carne, non l'avrebbe messa l'una dentro l'altra. Siamo fatti così, e l'anima è giù nel profondo. Chissà se agitando il corpo non si riesca a farla esprimere meglio. Entriamo in tema di ritmo tra gli altari con questa signora di chiesa, Church Lady, Dennis Ferret featuring Daniel Reich.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera e i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20. You ain't

they wind up wounded, not even dead.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No?
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo, come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo, come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te, dopo l'amore finito, può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo. Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina. Ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, è secondo me la base da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao!
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende dalle persone... Dalla persona che sai, nel senso, che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci
9: esatto.
7: Credi tanto, perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no?
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto, grazie Federica,
9: grazie,
7: ciao.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno o meno?
10: Okay, beh. Esatto.
7: Dall'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
7: Siamo qui con Jessica. Ciao Jessica.
12: Ciao.
7: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
7: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
7: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
7: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
7: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
7: Ti è già capitato?
12: No.
7: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
7: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.
7: Va bene, grazie Jessica, un saluto, ciao ciao.
12: Figurati, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Siamo qua con Carolina, ciao Carolina.
13: Ciao.
7: Quanti anni hai?
13: 17 quasi.
7: Bene, credi nell'amore?
13: Sì.
7: E sei innamorata in questo momento?
13: No.
7: Lo sei mai stata?
13: Sì.
7: Credi nell'amore eterno?
13: Dipende.
7: Da cosa dipende?
13: Dal rapporto che c'è tra uno all'altro.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
13: No.
7: E da un'amicizia può nascere un amore?
13: Sì.
7: Ti è mai capitato?
13: Sì.
7: E da un amore finito secondo te può nascere un'amicizia?
13: Sì.
7: Va bene, grazie mille. Ciao Carolina.
13: Ciao.
7: Eccomi qui con Francesca. Ciao Francesca.
14: Ciao.
7: Quanti anni hai?
14: 15.
7: Credi nell'amore?
14: Sì.
7: In questo momento sei innamorata?
14: No.
7: Lo sei stata in passato?
14: No.
7: E credi nell'amore eterno?
14: Dipende dai rapporti fra le persone.
7: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
14: No, perché non è un'amicizia.
7: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
14: Sì.
7: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
14: Sì, se si vuole sì.
7: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
14: Sì.
7: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
14: Ciao.
7: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
15: Ciao.
7: Quanti anni hai?
15: 15.
7: Bene, credi nell'amore?
15: Sì, però con l'età più avanzata, diciamo, non adesso.
7: In questo momento tu sei innamorata, quindi?
15: No.
7: E credi nell'amore eterno?
15: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
7: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
15: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
7: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
15: Sì.
7: Ti è mai capitato?
15: Sì.
7: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
15: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
7: Ok, grazie mille, ciao Vanessa.
15: Grazie, ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Come ti vesti al mattino?
0: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio è effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento. È iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio, con l'Europa League griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce-Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento. Sprazzi di classe, fa ben sperare. Rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01, seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
2: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice, perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
1: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff Scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il mafioso non è un io, ma un noi. Citazione di Girolamo Loverso, professore ordinario di psicoterapia, ricercatore in psicologia mafiosa. Noi, invece, siamo i ragazzi della terza DT, studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Napoli. E voi, cari spettatori, state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La regia di Arianna Riccardi infonderà il pathos e le emozioni necessarie nell'udire ciò di cui tratteremo. Le parole che vi guideranno sono quelle di Lorenzo D'Angelo, coordinate dal nostro redattore Mariano Cucinelli. La cultura è l'insieme delle conoscenze relative a una particolare disciplina. Nel nostro caso, il fenomeno che affronteremo oggi è quello mafioso. La mafia non tocca donne e bambini. I mafiosi non tradiscono. I mafiosi hanno regole ferree, codici d'onore, uomini d'onore, uomini con ruoli e compiti ben determinati. O almeno così vogliono far credere, perché la storia, invece, ci ha dimostrato tutta l'incoerenza e la violenza della mafia. Ma in cosa credono i mafiosi? E quali sono, se ci sono, le loro regole? Il primo mafioso pentito che parlò dell'organizzazione della mafia nel 1973 è stato Leonardo Vitale, che però venne considerato pazzo, nonostante le molteplici piste che fornì ai giudici. La sua testimonianza venne confermata da Tommaso Buscetta, il primo boss mafioso che collaborò con la giustizia. Salvatore Contorno, altro boss mafioso, in contemporanea a Buscetta, decise di parlare e anche la sua testimonianza coincide con quella di Vitale. Nessun mafioso si definirà mai come criminale, ma sempre come uomo d'onore. Chiamano la propria organizzazione siciliana Cosa Nostra. I mafiosi sono divisi in famiglie, a ciascuna un capo, il rappresentante, eletto da tutti gli uomini d'onore. In ogni famiglia, gli uomini d'onore, detti anche soldati, sono coordinati a gruppi di 10 da un capo decina. 3 famiglie costituiscono un mandamento e i capi mandamento fanno parte della commissione o cupola, la quale è il massimo organismo dirigente di Cosa Nostra. Come riportato da Antonio La Spina ne Il Mondo di Mezzo, nell'operazione Apocalisse venne evidenziata la gerontocrazia di Cosa Nostra, ovvero una struttura dove alla base le regole prevedono che un capo, finché è in grado di esercitare la sua autorità, resti tale fino alla morte. La cultura mafiosa non riguarda solamente la mentalità della criminalità organizzata, ma ha un'accezione più ampia, poiché con essa si intende la negazione delle regole sociali a favore delle regole private e familistiche. Giuramenti e rituali di affiliazione segnano l'ingresso in una nuova vita, il cui punto di partenza è appunto il cosiddetto battesimo, una resurrezione in un sistema al quale si fa parte e uscirne, credetemi, è ostico, paragonabile e se non peggio al rinnegare la propria famiglia. Il fuoco, la santina, è uno spillo a portata di mano, un rituale simile a quello delle loggie massoniche, è necessario per poter essere ammessi all'organizzazione criminale. La punciuta è il battesimo per i membri di Cosa Nostra. Il picciotto viene condotto in una stanza alla presenza di tutti i componenti della famiglia locale in riunione. Il momento dal quale la cerimonia prende il nome è la puntura dell'indice della mano, con una spina di arancio amaro o, a seconda del clan mafioso, con un'apposita spilla d'oro. Il sangue fuoriuscito viene utilizzato per imbrattare un'immaginetta sacra a cui in seguito viene dato fuoco, mentre il nuovo affiliato la tiene tra le mani e pronuncia un giuramento solenne. Giuro di essere fedele a Cosa Nostra. possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento. In seguito ad aver conferito tale giuramento, si è ufficialmente un mafioso, un soldato pronto a sacrificarsi per la propria comunità, disposto a rinunciare, talvolta, alla propria umanità, ma pur sempre con dei valori, delle regole, come detto in precedenza, un codice da rispettare. La cultura mafiosa ha sempre avuto la capacità di nascondersi, mimetizzarsi all'interno della realtà civili ed istituzionali, nelle quali si è trovata ad operare, determinando un silenzio ufficiale che la rendesse invisibile. Cosa Nostra si fondava inizialmente soltanto sulla comunicazione orale, essendo questa un'organizzazione occulta. Da Tommaso Buscetta fu descritto il peculiare stile comunicativo con cui gli uomini d'onore si riconoscevano tra loro. Gli uomini d'onore molto difficilmente sono loquaci, parlano una loro lingua fatta di discorsi molto sintetici, di brevi espressioni che condensano lunghi discorsi. L'interlocutore, se è bravo o se è anche lui uomo d'onore, capisce esattamente cosa vuole dire l'altro. Il linguaggio omertoso si basa sull'essenza delle cose. I particolari, i dettagli non interessano, non piacciono all'uomo d'onore.
5: Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente.
4: In alcuni casi sono però utilizzate dai mafiosi altre forme mediatiche, come ad esempio le cosiddette lettere di scrocco, una lettera anonima che arriva per posta. Il destinatario ne comprende immediatamente il messaggio, spesso una somma di denaro in cambio della sua incolumità. Un'altra forma di comunicazione tipica utilizzata dagli uomini d'onore è quella della palummede, che non sono solo dei biscotti siciliani, bensì anche dei brevi manoscritti, sigillati con nastro adesivo, contenenti indicazioni su appuntamenti o altri eventi, che per questione di sicurezza non è opportuno comunicare telefonicamente o esplicitamente di persona. Ciò induce a pensare che le organizzazioni criminali hanno ciascuno un proprio modo di agire. Infine, la modalità più macabra per inviare il messaggio intimidatorio e di avvertimento è uccidendo persone, utilizzando sistematicamente lo stesso metodo e lasciando gli stessi simboli. Non può non essere citata la mafia del Gargano, nota per la sua brutalità. La più giovane organizzazione criminale in Italia ha iniziato le sue attività negli anni 90, inizialmente con considerata un gruppo di teppisti familiari, rurali, ma conosciuta come una grande organizzazione criminale nel 2009. La mafia del Gargano ha stabilito il controllo su diverse attività criminali, tra cui il riciclaggio di traffico umano, droga, distribuzione illegale di tabacco e traffico d'armi.
6: Ascoltano, non solo musica, non solo musica.
4: Uno studio statistico ha analizzato 108 omicidi con arma da fuoco tra il 2000 e il 2015, evidenziando un modo per uccidere specifico associato alla mafia del Gargano. La ricerca sottolinea la brutalità della mafia, con un focus su un colpo di grazia, utilizzato nel 40% degli omicidi, insieme a una spietata attitudine a eliminare rivali in modo feroce. La mafia del Gargano si distingue per la sua ferocia, violenza e brutalità nelle esecuzioni, dimostrando una forza intimidatoria attraverso modalità eclatanti e rituali che rispecchiano i delitti di mafia tradizionali. Il nostro lavoro ha l'obiettivo, dunque, di fare vincere come la mafia negli anni sia stata studiata sotto molti aspetti, cercando di fornire una spiegazione all'esistenza di tale fenomeno. Analizzando la sua storia, la loro ideologia e modo di agire, si definisce la mafia come una vera e propria comunità, una cultura esterna alla società. Non a caso molti giovani rifiutati dalla vera e giusta società si identificano in essa. Difatti, Cosa Nostra non è soltanto un'organizzazione criminale. La sua caratteristica più specifica è il tipo di identità che dona al soggetto mafioso o che credono di ottenere gli affiliati. La realtà è molto lontana però da ogni concetto di onore e rispetto professato. La realtà è invece caratterizzata dalla paura, dall'odio e dalla violenza. La redazione dei giovani studenti della terza DT e la Giusta Frequenza salutano e ringraziano i propri ascoltatori. Il nostro collega Celentano Vittorio, il quale ha collaborato nella realizzazione di questo podcast. Restate sintonizzati e non perdetevi i futuri podcast.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: vita non è un film.
1: Guardia Jeans. Il mondo intorno ai 20.
2: Brothers, just enough to make a hard rock smash.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: We sound tell the people about the music of this.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Ciao a tutti, sono Veronica e frequento il liceo Davigo di Rapallo. Con la mia amica Martina abbiamo partecipato ad un progetto di servizio civile regionale svolto nella nostra scuola e organizzato dal comune di Rapallo. Grazie al servizio civile abbiamo svolto degli incontri di formazione in cui siamo venuti a conoscenza dei progetti dell'Unione Europea per noi giovani. Il programma si chiama Gioventù in Azione e questi progetti mirano ad accrescere la consapevolezza di essere cittadini attivi dell'Unione Europea. Noi siamo un gruppo di ragazzi che autonomamente vogliono partecipare a queste attività dell'Unione Europea. Per far sì che il nostro progetto, chiamato Festival dell'Arte Giovanile, venga accettato, bisogna rispettare alcune priorità, tra cui l'inserimento di giovani disoccupati nella nostra organizzazione. In più, quest'anno l'Unione Europea ha proclamato il tema della violenza come tema fondamentale dell'anno e dunque cercheremo di introdurre un laboratorio sulla violenza che possa essere svolto da tutti i laboratori della nostra attività. Poi potremo inserire dei ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole in modo che possano portare un po' del loro paese nel nostro progetto. Ancora potremmo inserire un laboratorio su dei giovani imprenditori che possono spiegarci la loro attività e possono darci dei consigli utili. Infine, svolgeremo delle attività all'aperto, che potrebbero essere delle attività come la danza, quindi delle attività sportive non agonistiche, e potrebbero essere svolte da dei ragazzi della nostra scuola, delle scuole della nostra zona, che vorrebbero spiegarci e farci vedere la loro passione.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Da Lì in Poi. Oggi parleremo di un progetto fatto da alcune ragazze del liceo da Vigo, appunto, che sono Veronica Crava e Martina Saladino. Spiegaci, com'è che vi è venuta in mente questa cosa del progetto? Come vi siete venuti a sapere di, appunto, di questa possibilità di poter organizzare un progetto europeo?
1: Siamo venute al corrente di questa possibilità soltanto partecipando mensilmente a dei laboratori che la nostra scuola proponeva. Erano dei laboratori organizzati dal servizio civile, e partecipando a questo servizio abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno aiutato ad idealizzare e a contestualizzare un progetto che noi avevamo già in mente, che è un vero e proprio festival dell'arte giovanile.
0: Appunto, l'arte giovanile, e cosa vorresti inserire all'interno di questo progetto, cioè all'interno di questo festival?
1: Allora, questo festival spazia abbastanza. Arte è proprio in senso lato, perché comporta sì dell'arte, come la musica, come il saper disegnare, come il saper cucinare, ma anche dei laboratori, che sono dei laboratori sulla violenza, al quale tutti possono partecipare, possono ascoltare o possono addirittura spiegare le proprie esperienze personali, se ce ne sono. E si parla di violenza sugli animali, sulle persone, su se stessi, addirittura sui morti, su qualsiasi tipo di
0: questo
1: violenza.
0: Questo argomento della violenza riguarda appunto il fatto che l'Unione Europea ha proclamato quest'anno come l'anno contro la violenza di genere.
1: Esatto,
0: su genere.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Esattamente. E appunto, come dicevo, comporterà anche della musica. Infatti nel pomeriggio avremo delle ballerine che balleranno sul lungomare di Rapallo, mostrandoci tutti i tipi di danza, come la latinoamericana, l'hip hop, la contemporanea, la fusion, insomma, anche qui spazieremo.
0: Comunque cercherete anche di coinvolgere altri.
1: Certo, certo, cioè sia da guardare che da partecipare.
2: Radio Jeans, la radio senza confini.

0: quanto riguarda l'organizzazione appunto di questo progetto, quando pensate di farlo e di che cosa avete bisogno?
1: Nel intanto senso... abbiamo bisogno del sì, dell'approvazione di questo progetto ufficialmente, dopodiché pensavamo di proporlo per il 21 di giugno per iniziare appunto l'estate, e le attività inizieranno dalle 16 del pomeriggio per dare spazio appunto ai laboratori, al laboratorio della violenza, al laboratorio del disegno, di fotografia, di fumetti, di cucina, di moda, di murales, insomma tutti questi laboratori.
0: Ci spieghi meglio un po' questa questione dei laboratori, cioè nel senso come è organizzato?
1: È organizzato in questo modo. Alunni non solo del Davigo ma anche dell'Artistico, del Di Ambrosi Snatta, insomma di tutte le scuole del Levante e anche del Ponente, perché no, metteranno appunto a disposizione la loro arte, la loro capacità di saper fare qualcosa, dalla cucina appunto al disegno. E non solo ci sarà da poter guardare, ma addirittura da poter partecipare. Ci saranno a disposizione, ad esempio, per il disegno, dei fogli, dei pennarelli o qualsiasi cosa servirà per chi vuol disegnare o mettere appunto in mostra quello che sa fare.
0: Sì, è un progetto, comunque sia un festival aperto ai grandi, ai più piccoli, a chiunque voglia farlo, nel senso... Ma fate parte di qualche associazione o vi appoggiate a qualche gruppo di persone per organizzare?
1: No, siamo due amiche che, essendo venute a conoscenza di questa possibilità grazie al servizio civile, hanno voluto cercare di organizzare questo festival dell'arte giovanile.
0: Cosa vi aspettate da questo festival, o comunque sia che risposta, la finalità? Che risposta vi aspettate di ottenere dal comune o dalle persone?
1: Ci aspettiamo innanzitutto di coinvolgere più persone possibili, non soltanto appunto di Rapallo, ma giovani provenienti da qualsiasi scuola, ragazzi che hanno magari già finito la scuola, che sono all'università, adulti, bambini, insomma coinvolgere più persone possibili per passare tutti insieme una giornata all'insegna dell'arte.
0: Per quanto riguarda i gruppi musicali, che genere di musica proponete?
1: Anche qui vorremmo appunto spaziare tra i più vasti generi musicali, quindi dal pop al rock primitivo anni 60, e fino ad arrivare ad un alternative metal molto moderno come quello degli Alter Bridge.
0: Appunto, chi vuole può partecipare a questo progetto, nel senso a questo concerto?
1: Può guardare, può applaudire e può godere della nostra musica.
0: E ovviamente per quanto riguarda il concerto chiamerete dei gruppi che sono in attivo già nel Levante, può essere Santa, Rapallo, Chiavari.
1: Parlo ad esempio per il mio gruppo, noi abbiamo un batterista di Recco, io sono di Mezzanego, il chitarrista di Lavagna, insomma siamo sparsi un po' in tutto, esattamente.
0: Possibilmente se avete qualcosa da farci sentire, vedo che qua avete portato una cover, una canzone rifatta da voi.
1: Vi facciamo sentire White Knuckles degli Alter Bridge.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
2: L'economia.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione,

0: dal Masso.
1: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
0: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
1: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
2: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Bum, bum, bum, bum, bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Wake up, Mr. Webb! Mr. Webb! Mr. Webb!
1: Yeah. Yeah. Yeah.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

rap, you don't stop. Marrakesh, king del rap, you the oh, you the oh.

0: del rap, king del rap, yeah.
1: 50.000
2: lacrime. Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:02.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Caro Tenuto.
3: Ci picchiavano selvaggiamente, io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio, molte donne io l'ho viste che hanno preso botte.
2: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
1: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata dominata finora

0: pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possono ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Le 20 in jeans, solo R&B and so.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: fuoco il gelo.
1: Falcone e Borsellino, due nomi, due uomini, due magistrati, due eroi che hanno lottato contro il male e il loro messaggio è ancora attuale.
0: Oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto.
1: La preminere le uccisi a distanza di pochi mesi, non lo chiude affermare, senza pensare che le loro idee continuano a camminare.
0: Al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi.
1: In quel maggio e in quel luglio del 1992 la pioggia nera portò via Borsellino e Falcone e alla famiglia e agli amici provocò molto dolore. Ma da quel cimitero rinasce invece un governo antimafia sincero.
0: Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto.
1: Vengono ancora insieme ricordati, sia come uomini che come magistrati, anche se angeli sono diventati.
0: Per te, io. Me.

0: forza.
1: Con le parole di Ese e Gloria apriamo la nostra trasmissione di oggi. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Ci troviamo a San Costantino Calabro, a pochi minuti da Vibo Valentia. Stiamo portando avanti un progetto dedicato al podcast e alla radiofonia. Oggi nel nome della legalità.
2: È mio grande amore che mi credi. Con tutto
1: il... Abbiamo parlato di mafia, l'abbiamo fatto con loro, con i nostri studenti delle classi seconde medie. Abbiamo parlato in particolar modo di Falcone e di Borsellino. Non è stato facile, sono sicuramente tematiche complesse, tematiche molto grandi, ma spesso ancora non affrontate a scuola, che però insomma è giusto, di cui è giusto parlare e che è giusto trattare. Quindi abbiamo cercato di farlo anche personalizzandolo, anche raccontando, no, quelli che sono i nostri messaggi. E abbiamo voluto aprire proprio con le parole e la creatività di Gloria e Asia, che ringrazio anche per, insomma, avere fatto un piccolo sforzo in più. Noi però procediamo anche con ordine e andiamo a raccontare quelli che sono stati gli avvenimenti. Partiamo da Antonio, a cui do innanzitutto il buon pomeriggio e ben trovato Antonio.
3: Buon pomeriggio.
1: Salutiamo anche il nostro Biagio in cabina di regia. No, va bene così, lo possiamo lasciare. Antonio, dicevamo, con te per raccontare quella che è la storia che c'è dietro Falcone e Borsellino, ma soprattutto l'importanza, no, del loro lavoro per la magistratura italiana, per la storia italiana.
3: Io ora parlo del pull antimafia, che per questo si intende il gruppo contro la mafia siciliana, che portò ad un maxi processo che durò dal 1983 al 1988. Questo gruppo era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri due. Prima di questo non c'era nessun coordinamento sulle indagini della mafia e ognuno lavorava sul lavoro assegnato. Nel 1987 il maxi processo conferma l'esistenza di Cosa Nostra. Il pool fu d'impulso a creare l'antimafia. Le organizzazioni criminali mafiose sono Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, eccetera. I movimenti contro la mafia sono nati in Sicilia dopo la strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone, e la strage di Via D'Amelio, dove morì Paolo Borsellino. Ma oltre a loro anche la loro scorta.
4: Il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano.
5: Paolo Emanuele Borsellino è stato un magistrato italiano, vittima di Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio. Borsellino è considerato una delle persone più prestigiose nella lotta alla mafia in Italia. Nacque a Palermo il 19 gennaio nel quartiere della Calza. Durante alcune partite conobbe Giovanni Falcone, un suo grande amico. Instaurarono un forte legame, avevano due vite intrecciate ma lo stesso destino.
6: Giovanni Falcone nasce il 18 maggio 1939, è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Morì il 23 maggio 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo, mentre tornavano a casa da Roma, viene fatto esplodere in autostrada dalla mafia.
4: Salvano il mondo, mi basta un attimo.
1: E allora grazie anche a Melissa e Giuseppe, che innanzitutto non ho presentato e non ho introdotto. Lo facciamo con un po' di ritardo, Giuseppe.
7: Buon pomeriggio.
1: Grazie per averci raccontato, ecco, anche quelli che sono stati i fatti di cronaca. Questa è l'apertura della nostra trasmissione, La Giusta Frequenza, dedicata proprio a Falcone e Borsellino e alla strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Ci prendiamo una prima pausa musicale, anche la playlist è scelta dai nostri ragazzi. Lui è Ultimo con Ti Dedico il Silenzio. Torniamo in diretta dall'Istituto Comprensivo San Costantino, io sono Chiara Di Paola, questa volta in compagnia di Adam. Buon pomeriggio e ben trovato.
7: Buon pomeriggio a tutti.
1: E alla mia destra ho Domenico. Domenico, buon pomeriggio anche a te, un saluto.
8: Buon pomeriggio.
1: Stiamo parlando di mafia, lo stiamo facendo ricordando Falcone e Borsellino, il loro operato, la loro importanza e la svolta che insomma il nostro paese ha avuto grazie al loro operato. Lo stiamo facendo anche ricordando la loro morte. Abbiamo parlato di scorta, l'abbiamo fatto grazie ai ragazzi che insomma hanno introdotto l'argomento. E a proposito di scorta, Adam, abbiamo approfondito in fase redazionale, anche con l'aiuto della professoressa Scarcia, un libro che è il racconto di un uomo della scorta che è sopravvissuto alla strage e che continua ad andare nelle scuole, quindi a diffondere anche la sua testimonianza, proprio per raccontare da un lato quella che è stata la tragedia e il dramma di Capaci, ma dall'altro lato anche per andare oltre, raccontare lo stato di abbandono. E questo è il titolo del libro.
0: Stato d'abbandono. Questo libro è un racconto biografico di Giuseppe Costanzo, uomo di fiducia e di scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage mafiosa del 1992. Il libro è stato scritto insieme a Riccardo Tessarini ed è stato pubblicato nel 2017. L'opera è narrata in prima persona ed è il frutto di molte interviste a Giuseppe Costanzo, che si racconta all'infanzia, ai nostri giorni. Grazie.

0: Il titolo Stato d'abbandono molto forte si riferisce alla sua condizione di isolamento da parte della pubblica amministrazione che il protagonista vive dopo essere sopravvissuto alla strage.
1: L'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano.
0: L'autista del magistrato racconta in prima persona la terribile esperienza di essere sopravvissuto all'attentato ed i rimorsi che si porta dietro per aver lasciato guidare l'auto al giudice. Il 23 maggio, giorno dell'attentato, Costanza si recò con 2 auto della scorta all'aeroporto di Punta Raisi per prendere i coniugi Falcone di rientro da un viaggio. Fu in quel momento che Falcone ordinò a Costanza di sedersi sui sedili posteriori perché voleva guidare lui. La coniuge Francesca Morvillo era abituata a sedersi dal lato passeggero che perché soffriva di mal d'auto. Falcone, immaginando che potesse essere pericoloso mettersi alla guida, ordinò di cambiare la disposizione delle auto della scorsa. Di solito le auto si disponevano una accanto all'altro, mentre in questo caso Falcone stabilì che le auto fossero messe una davanti alla sua e una dietro. Fu grazie a questa idea che la terza auto riuscì ad evitare di restare coinvolta nell'attentato. L'attentato, come sappiamo, avvenne in autostrada all'altezza dello svincolo di Capaci, a seguito dello scoppio di una bomba carica di tritolo, come rivelò il pentito mafioso Gaspare Spatuzza, che partecipò al compimento della

0: rifiuto.
1: Giuseppe Costanzo descrive con molto rimorso quella vicenda che costò la vita al giudice, alla moglie e alla prima scorta. I sensi di colpa furono aumentati anche dai commenti dei colleghi delle forze dell'ordine, dai giornalisti che affrontarono la vicenda. Dopo la strage, Costanzo venne praticamente scartato da ogni singola attività. Venne considerato una persona irresponsabile e un problema per la magistratura. Un'intervista rilasciata nel 2018, Costanzo rivela che essere sopravvissuto è stato terribile. Rientrata in servizio, non sapevano cosa farsene di me. Mi sarei aspettato un trattamento più umano. Se al posto mio fosse rimasto vivo Falcone, avremmo visto l'Italia diversa. Il rientro di Costanzo in procura avvenne un anno dopo la strage. Tuttavia, egli fu retrocesso di ruolo, passando a semplice commesso. Fu una grande fatica a riavere un lavoro sicuro. In più, non gli fu riconosciuto il fatto di essere stato vittima di terrorismo solo perché sopravvisse all'attentato. Costanzo ebbe pochi riconoscimenti, tra cui la consegna della medaglia d'oro al valor civile. Oggi un uomo in pensione si reca spesso nelle scuole di tutta Italia per parlare di Giovanni Falcone e del suo lavoro contro la mafia.
2: Grazie ragazzi per averci raccontato questa storia poco conosciuta, io in primis non la conoscevo e quindi sono felice anche di averla ascoltata e di farla ascoltare ai nostri ascoltatori. Ci prendiamo un'altra pausa musicale, il brano che ci ascoltiamo adesso iconico, no? Per la tematica di cui stiamo parlando, che stiamo trattando, lui è Fabrizio Moro, questa è Pensa.
3: La testa si gira.

0: La giusta frequenza qui da San Costantino con gli studenti e le studentesse delle classi seconde medie. Buon pomeriggio e bentrovate ad Alessia. Ciao Alessia.
1: Buon pomeriggio.
0: A Federica.
2: Buon pomeriggio.
0: A Fortunato.
3: Buon pomeriggio.
0: Io alla mia sinistra, sì, c'è anche Nazareno. Aspetta, ti passo il microfono. Nazareno.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Un saluto come sempre anche a, al nostro Biagio in cabina di regia.
5: Sono rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione.
0: Ci faceva piacere fare un ricordo particolare. Stiamo parlando di Falcone e di Borsellino, stiamo parlando di mafia, ma in questo contesto è bello ricordare anche due vittime della mafia che in qualche modo ci sono vicine in questo momento, no? Ci piace pensare che stiamo facendo radio letteralmente con noi e ci stiano aiutando a raccontare il fenomeno della mafia. E sono Peppino Impastato e... Chi lo faceva il secondo?
4: Giuseppe Letizia.
0: E Giuseppe Letizia, esattamente. Perché? Perché li abbiamo scelti. Il primo, insomma, ha fatto della radio il suo mezzo, no? Il suo mezzo di amplificazione e la sua voce. Il secondo, invece, era un vostro coetaneo. Quindi insomma noi ce li immaginiamo qui attorno al nostro tavolo, che ci aiutano a raccontare quello che è stato ma anche quello che continua ad essere la mafia nel nostro paese. Partiamo, se siete d'accordo, da Peppino Impastato con Federica, che ci racconta un po' la sua vita e il suo coraggio insieme a Fortunato.
4: Giuseppe Impastato, detto Peppino, è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista siciliano. È nato a Cinzi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia mafiosa. Il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963. Peppino è morto a Cinzi il 9 maggio 1978, ucciso dalla mafia. I mafiosi misero in piedi un depistaggio facendo trovare il suo corpo sui binari del treno. La polizia archiviò il caso come suicidio, ma la madre combatté tutta la vita per trovare la verità.
6: Nel 1965 fonda il giornalino e aderisce al Partito Socialista Italiano. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra. Nel 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali. Nel 1977 fonda Radio Out, Radio Libera, con cui denuncia i diritti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalamenti, che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga.

0: storia del pastorello Giuseppe è agghiacciante e dimostra che i mafiosi non hanno pietà di nessuno. Questo pastorello un giorno era andato a pascolo da solo. Egli si era addormentato ed a un certo punto egli sentì dei rumori e si nascose dietro un masso e vide un omicidio mafioso di una persona.
1: Non hai, così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo.
2: Quando tornò a casa si bloccò dalla paura e gli salì la febbre molto alta e il padre, assai preoccupato, lo portò all'ospedale non sapendo che il medico era un mafioso e le diede dei farmaci che subito dopo lo fecero morire. In tanti pubblicarono degli articoli sulla sua morte e il medico decise di chiudere il suo studio per emigrarsi in Australia.
3: Signor Tenente.
4: L'ultimo blocco della nostra trasmissione dedicata a Falcone e a Borsellino è una lettura di uno dei passi più famosi che riguardano la mafia e la lettera che Borsellino scrisse a Falcone in occasione del suo funerale. Ce ne leggono alcuni stralci i nostri studenti, le nostre studentesse sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino, che vado a salutare. Il nostro viaggio dalla regia è passato alla voce, quindi buon pomeriggio.
5: Un saluto. Buon pomeriggio a tutti.
4: Un saluto anche ad Ettore.
5: Buon pomeriggio.
4: No, ma hai guardato male, ho detto sbagliato il nome. No, l'ho detto giusto. Desire.
6: Buon pomeriggio.
4: E Maria Francesca.
7: Buon pomeriggio.
4: C'è anche Anna con noi.
8: Buon pomeriggio.
4: Allora, dicevamo di leggere alcuni stralci della lettera che Borsellino ha scritto a Falcone in occasione del suo funerale. Da chi partiamo, ragazze? Da Denise.
6: La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva. Perché se l'amore soprattutto ed essenzialmente dare, per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente, ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene.
9: La mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
10: E tutti accorgono quali dimensioni ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne ma vive nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre conoscenze, se non si sono svegliate, debbono svegliarsi.
11: Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
4: Noi abbiamo scritto una lettera a Falcone e Borsellino, l'ha scritta la nostra Anna e noi ci salutiamo con la sua voce. Ringraziamo anche Antonio in cabina di regia e tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al nostro podcast e naturalmente la professoressa Scarcio.
9: Cari Falcone e Borsellino. Ormai quando si parla di voi si parla delle due persone incredibili che siete stati, pronti a sfidare la morte per la giustizia e a combattere insieme per raggiungere i vostri ideali. Voi due siete diventati il simbolo dell'antimafia, ci avete insegnato ad agire e lottare contro il male, che non ci vuole liberi di pensare, liberi di vivere una vita all'insegna del rispetto delle leggi. Ci avete fatto capire che la mafia non è invincibile e che è una cosa umana, quindi finirà come tutte le altre cose umane. Basta volerlo e non abbassare mai la testa. Grazie, non solo perché uomini come voi ci invitano a guardare le cose con gli occhi della giustizia e non dell'interesse personale, ma soprattutto perché non avete avuto paura della morte fisica, pur di dare la speranza che un mondo migliore ci possa essere.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie è musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Ciao, sono Alice per Radio Jeans. Abbiamo qui la maestra Tatiana della scuola primaria di Castagnola. Vorremmo farti alcune domande sulla rappresentazione dello spettacolo Le due sorelline che abbiamo visto questa sera. Qual è il significato di questo spettacolo?
3: La contrapposizione del bene e del male, dove vince sempre il bene. È il recupero dei valori dell'amicizia, dell'amore e delle cose belle che sono dentro di noi.
2: È stato facile fare lo spettacolo con dei bambini? È stato facile? Quanto tempo avete impiegato, ci avete messo?
3: Allora, abbiamo iniziato a marzo, per caso, perché la scrittrice è venuta in classe e ha letto ai bambini questa favola e a loro è piaciuta subito e subito abbiamo pensato di rappresentarla.
2: Cosa crede sia rimasto ai bambini di questo lavoro?
3: Beh, prima di tutto hanno iniziato a collaborare tra di loro, cosa che non facevano, e poi hanno iniziato a rispettarsi perché hanno imparato ad ascoltarsi e io penso che sia molto importante, perché in una società dove ognuno vive nel suo piccolo se stesso e non è più capace di sentire l'altro, ma non nel senso solo sentire con le orecchie, in senso fisico.
2: E in lei che cosa è rimasto?
3: L'emozione, una grandissima emozione, davvero, che mi commuove ancora adesso. Tanta fatica, tanto lavoro, sono spariti in un attimo tutti i pensieri, le preoccupazioni, tutto quello che ho passato in questi giorni, la paura, tremavo e avevo le mani ghiacciate. I bambini mi hanno detto: maestra, sei ghiacciata. Gli ho detto sì, perché ho paura, e loro stessi mi hanno detto: non ti preoccupare, faremo benissimo. Ecco cosa mi è rimasto, questo.
2: Molto bene, la ringraziamo per questa intervista. Vuole lasciare un saluto ai nostri amici del liceo scientifico Pacinotti?
3: Sì, io vi saluto davvero di cuore e vi do un consiglio. Sono una persona che ha fatto teatro da sempre e ho moltissime esperienze nel teatro. Il teatro mi ha dato tanto. Apritevi al teatro, perché è veramente un'esperienza bellissima. Prende dentro e sa esprimere quello che voi non riuscite ad esprimere in altri modi. Fate teatro e più che altro fate cultura del teatro. Un bacio a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
4: Eschi.
5: Ladies and gentlemen, please put your hands together.
4: Shake a leg, shake a leg.
6: Come

0: caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: E svegliarsi la mattina.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.